Una prefigurazione del gruppo si suonava Los Acapulcos. L'unione de Machu Cambos è la ripresa del Numbayat per unis popoli autoctones d'America del Sud al tatu, animal che utilizzano la cui grasso per fabbricare lo charango, un omeno de mandolino picciuno che il gruppo utilizza.